0: sono moderna.
1: Nen salet.
0: Prova a fa carni. Dai, mi interrompi a meschina. Sono moderna, le bianca. Aldalo, don't let me be on your arms. Jamie Lara Wayne, au neck on Bay Breakfast. Bon, giù, guida, l'ho con Blaharti, tana flimkin. Allum, Blaharti, insomma. Vanna tres quarti. Vanna tres quarti. Yes. Come diciamo da Shay Dwar? Azaha. Dwar il Holm, da Lahar, con il Dwar il Holm. È una persona che ha domandato nessuna risposta.
2: È una persona. Na supposto jibda jqom.
3: Issa murħabtu l-bittabtar.
2: Jiddependi.
0: Jiddependi kif jqom. Dan il-proxmu. Jiddependi. Għalmena uftit tal-ħin jħor. Ġeni kam il-gbar tana. Bonġu.
2: Bonġu.